0: lengua, de tu que t'alluenches. Di freme valente de mo de la mu che value ogni netta faghen li maletto.
1: Buden partire se strinciaie.
0: Pulide si geleste, fo che pure nous arreste.